RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga ngolo nkolo, ngolo. Atabiloko nyosu na koko zanga me la grâce. Ngolo nkolo langa, Yesu ngolo.

Manai. Sambo va a fettelo, ma non va a fettelo. Sambo va a fettelo, ma non va a fettelo.

RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga ngolo nkolo, ngolo. Atabiloko nyonso na koko zanga, me la grâce. Ngolo nkolo langa, Yesu ngolo.